Aggiuntori nostri, nomine domini, nomine che saudio reazione meglio, nomine suo visto, oremo se il servizio in transito creatura esista, prestimo legge, ed un ambiente in tuo, che il tuo piacere per Cristo, dopo il nostro ame, benedicto di ripotente, padre, spirito e santo, descendi vos, mani di sempre.